appena sazia, e contro Dio scagliava, e contro gli uomini, le lacrime dei figli. In cotanta miseria, la patrizia prole che fa, sull'occhio vostro esprime umanamente

0: mano a segno di 4000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia ver.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma pongo.
4: Ed io consento, corri a prender Norina.

regina deve vantare, ed è bellita la regina deve vantare, sento mi piazza quella ragazza, lei come quella cerca me no. Una decina deve vantar, senza colore nella nazia, il minuetto, la follia,